0: Non, non, questo è.
1: Allora, sì.
0: Anche se io non lo dico, non ho capito.
1: Allora, che non lo chiesi, è scrivere un po' nuovo.
0: Ciao, amore.

0: sì, qualcuno.
1: Yeah, so, il video è già prendendo su.
0: Five two, four five two, five two.
1: We'll see, thank you.